Dikhui shini tla I ajdi hiliat e logo ya tlane kako di tro danazginko I aje aro yadi ola ba khunzin do lelki ajla be hilche desh a yadi polarize shiti yadi central yadi lo hat lechi di safety tips ki shimit na tsa khat I do lelti yadi khish don lelki do I aje ensure so lelti yat eko I aje di trip ki I aje Allah chashi yaddi wair jill in doli di life jacket di llinigi ar I albazin doli di dirjde yago di inlchi dat I doli li do di tu I aji dat I doli li gi ar I ya alto di I ya protagis doli zin doli I ya bil di sunblock di llinigi do I ya di polarize I aji di sunglasses I ya di na gi na li gi ar I ya di handle Ajil in do lilti hooks a gibe, eadi yego, ea bahajil yando lilti care, ado eadi wash, ajil in do lil, eadi honago.

Hutzhaja ea, Hulunning the onshore, Ardi Taj do Lili Hago, Eadi Ead, Jede Yagodo, Eaj Eadi Hako, Eaj Eadin, Jolly do Lili Data, Mr. Dalagi, Ardo Eadi, Jinx E do Lil, Eadin Che in that Nisigi, Aro Eadi Chekish Bado Lili Aji Loco, the Thai Lilling the Charts. Aro di ia di severe weather warnings dat egi aro I di coastal forecast arat egi abatsede ia di tashti gako aro ia alto di monitor ijil ito lil ia bin ye I aji lako anho nilgi I aji baka di tko I aji baka nchvachil lanko aro ia di bachanjit ito lil di bichizinto lilgi di tina il ia di to ia jizinto to lil ia di bi ye di kanu dat egi ida da di kayak di slingi arosh ia di remain I aj di stat o li hi aj ia di motorize ali ya gi tina ilki shi ia di bi ye I aj hon nashko arona kikone gi

Christ a liagiti sant lasto iadich a vi ardi dot iada di kaito ligiti tler iadi hokato luol igi ardi spato ligiti sa so

do ia di sydnech y glisi el do i adri tro bici gwa gwa gwa do ia di tro i a adri dydla do li di dehydrated i adri di alla alla cha i adri ia di carriage o sandol li allan go i adri di fresh drinking water di

Atau ia di lagi ia naja, iki si ia di insin to lehi aja binye, ia di bins nadego ia aja bishkan de, ia aja di spines de lenge, aro ia di bahatin sin to lehi datenin ki, ia di spines at agi to di fins, ia di gills, iki si ia baka di species dan lenge da.

Good morning, yat. Nagay Islamabad wadyan gay tuyo na di tahan ni ede yato United Nations Agency ta no e yaha sa tata ta di milya jabi gaho ta zire yato di sa khat egi gay yasin shin e yaha za ango ndahe disne ska ato e ya ade hut ego go e ya hakat o gozo e ya di ade Chita hote itet ot istuta nila eya akut a eya di aja banahane esto eshi eya nare seafare. Chita hote itet ot istuta nila eya akut a eya di

Sí, de Matt y la de DJ promoter Alan Freed, y sin Ajay Suggest y la de EJG, la coto Lily Gibbage y de Johnny Rivers, Ajay Reflect y la de Ajay de Mississippi River, y Ajay Flow, Tinigi de Chicago y de Baton Rouge, Ajay Freed, y sin Ajay Altoca y la de Artist, y sin Ajay, y la de EJG y la coto y la de Johnny Rivers, y Ajay y la de Wadadot alaki ia di signed o liliki bich in dik in a nilcha di recording contract e bethi aji gone record label di bitkaki shi di march na sit a tatman shlatino te bi do di march na sit a tatman shlatino nast e bi khata wi aji di Johnny Rivers ia release e la di tkago kena snelko ia bol tkango ia di baby comeback e aji ia di non Christmas version lingo shidi Elvis Presley's Ia Santa Ia Bring My Baby Back Your Lego to Me Ia Aja Aro Ia Din Ishi Den I Aja Ishidi I Aja Do Nahes Nida I Aja Yat Eko Wally Rivers Nat A Natza Ia Bich E Di Baton Rouge Ia Bi Nast It A Tatmash Latino Nast E Bi Khanta Aro Ia Di Ia Haya Tour El Ingo Di American Di Shada Achigo Ia biga ki di comedian, ia di brother David Gardner, ia atlago kilchingo shi bigi ia aji Birmingham, Alabama, Rivers, ia di met ia la di Andre Williams, Hank Williams, di ta ia aji bahasta, ike aji shi di bit encourage ia la di Rivers, ia di don netligi ia bichi di Nashville, Tennessee, go, ia shi aji di big in intran anish, ia aji ia di sin il ingo, Ar di demo I aja hatkal ko Ar Rivers alto shi nashnish I abiga ki Di Roger Miller akonde bi shi abig time gi Rivers gi aja da site I la Wishi di I adib do I aja do lilki aja I ha Di singer do songwriter I ingo I aja bini nago shi aja di priorities Ike ya aja Do a tuntko I adila entertainment news I adilchina ando lil Ar o kya ar nisnilts ande gi Aroka jenna oli kirigi, kuri yanshi shijaro KTB, 89.7 FM, donanit a aro iya da korogone nan kidish nil.